lo, il stirillo, lo lo lo, il cecchietta sierra io de lulu, il stirillo, lo lo lo, il cecchietta.